0: viaggio rinchiuso.
1: Fu solo per provarvi.
0: Ma i tremiti palpiti.
1: Fu solo

scabrosa con arte leccare mi spiri con arte leccare cose questa presa con arte leccare cose

0: soldato, che solenze, che fece, che fu.
1: Cosa dice, cos'hai, cos'è nato?
0: Ah, soldato!
1: Che parla di suo!
0: Ah, soldato!
1: Che parla di suo!
0: Del bel conte che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi godersi di peggio.

0: vedesti, no, non vedi.
1: Figaro, ascolta, Figaro, ascolta.
0: Non vedi, vi abbiamo giovane, sta zitto una volta, per fare soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può

0: stupor. Già crede, non posso. Come mai diventaste sì grosso? Già crede, non posso. Non posso. Dopo il salto non fosti così.
1: Ah, chi salta succede così?
0: Il direbbe.
2: Resiste, del pazzo.
1: Tu che dici?
0: A me parve il ragazzo.
1: Cherubini.
2: Maledetto, maledetto.
1: E sua polpo, e sua polpo. Da Siviglia a cavallo qui giunto.
0: Da Siviglia ove forse sarà. Questo dotto cavallo, io non vi

0: nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone.
0: Dove è nato burlone? È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone.
0: È nato burlone,

0: che debbono arrossirne, e Tito e voi.
1: Offeno errore!
2: Quanto di te minori, tutte premi salmai, tutte le lodi.
0: Basta, basta, mi fidi, se sto a me s'avvicini agno.

0: dei miei presaggi, l'adempimento è questo. Agno parla così, sogno o son testo.
1: Che ben precavi a lei, agno, tu la novella.

0: mie chiude del rei, che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara l'inchiesta!
0: Ave signor, il lacerar ardisce anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non curo.

0: accorri, va Tito alle tue stanze.
1: Fetella, il passo fretta, Cesare ti cerca.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse.
1: Tu sei

dei pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro i trascurari. E tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non s'attende che la presenza tua...

0: venti sua bocca tutto affermò, co complici il senato alle fiere il condanna, e col decreto terribile ma giusto ne vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei,
2: a pietoso monarca
1: magno

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagione. Cerchi

0: Segui.
1: Ma quando finirò di penar?
0: Parlo una volta che mi volevi dir.
1: Io sono l'oggetto dell'ira degli eterni.